0: sono Giudice Lisa.
1: Dell'Antania de Manecà.
0: Sono Pilare di Palma.
2: Radio Murta, una ràdio d'aquí feta per la gent d'aquí.